0: sempre più, vabbè, mi dai caso a quello, voglio rifare, no?
1: Dude, like, can you just catch one for some price?
0: Catching for something new, that's my brother.
1: I'm trying to see if I'm catching one for some new.
0: Ora che avanzano, che avendessero, mi sono prestati di che il condizio di chi li vengono davanti a mannaggia.
1: Andrew, ok, se che c'è una cosa non vuoi.